0: di cure si dona di letto, e sa cuore nel magico tetto, tra la folle dei credi ognuno, Salvatore fa lecci con me.
1: Se corra la venni sospetto, se veri che tenno di me.

antico tempo, sì. Però dissi, volleggi si scherzi, sì. Ma la vita di caro non è.

0: e celati lassù a noi mira
1: ci son
0: congiurati
2: o cielo
0: la sarai che tanto serrato così che manteso per un dell'agato e intesi tra uno pra romper l'ho visto il conte un ignota ventale con esso poi altri si volto fuggevo gli acquisto

0: chi d'ascolta vi son. L'amico accento vi risollevi il cor.
1: Appoggiatevi
0: a me. Perfetto.

da me cui spegneva il fratello, coi decenni agonia di vendetta, senza requie di gona, quai parti assegnaste.

0: potessi non tradirlo, sposo mio,
1: reina della festa sarei.
0: Posso potrà l'ombrico
2: e qual costume indosserem, azzurro il guanto ed avermio nastro e ciarpi al manco la tua torre
3: e qual accento a ravvisarci

0: morte. Ma non verrà.
1: Chi riparmi?
0: Io aspettarlo va.
1: Come?
0: Perché il nostro sovello altrove.
1: Posso altri di quand'attrice?
0: Se mi sfuggirà di mano. Parlate basso, a tutto lo sguardo non fermo.
1: E chi?
0: Quello a sinistra dal breve domino.

0: via.
1: Tu sei il nodo.
0: Lo star tu sei.
1: Pagliella nera.
0: Ah, bravo. E ti far dunque convenienza questa. E mentre il conte dorme, tu ci voglia la festa.
1: Il conte qui.
0: Dov'è?